0: se faccia la causa giustizia.
1: Hey, Marcy, NCH for long distance transfer.
0: Medic 700, copy 1734.